Ora matie ibetare olashe lengiteng simel ole sentero lelo sirwa sabu bolento lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kidirwele sirwa lengkomono ndarigini to moluni obo ola paliseta meraba ngandarigi nyungwan ola palio udom ngolo nyungwan na ibelege nyengishu ino emu esere mare enkomono tene benki tengeno osirat le biblia irola riko nile kanisa rasa nile biashara enlelero ashor mare ipokin osirwele limiyu nikigiro ore erema fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus yuwa hookup le Jutia Entertainment etumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store ure sida yesola inde my stream kama bo sasana bo onusu tonjilingini tomo ni uniyake kiyake Safaricom.